0: La musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Thank you. Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, di un nostro grande ospite, signore e signori, Mr. Joe Cocker.

0: Massimo, che cosa ci canti?
1: Ti ruberei.
2: Oh, Massimo, cosa mi dici, mo?

0: Grazie. Grazie.
1: Mietta, che voce, che grinta, che sesso. Bene, bene. Grazie. Dove vai? C'è la giuria, vieni qua. Ma stavi andando a casa? Che perdi il treno, scusa, vieni qua un attimo.
0: L'ho ecco dimenticato.
1: Sì, è un dettaglio, è una gara. Allora, vediamo la giuria come ha considerato. Beh, si è emozionata, è giusto, ha visto me, d'altronde sono un sex symbol. Va bene. Allora, vediamo i voti di Mietta. Ecco, gira pure la schiena al pubblico, è più contento. Allora, Giampiero Mughini.
2: Grazie.
1: 9, Guida 9, Boncompagni 8, Abbagnato 10, Magalli 8, Ferrario 9, Frizzi 8, Colombari 10, Fede 8, Simone 8, 87.
2: Grazie, grazie a tutti
1: adesso,
2: quanti voi.
1: Baciami tu adesso, sei... baciami ora.
2: Ciao.
3: E ora in avvio.
4: Acute, Radio Gama, 94 FM.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Η ώρα είναι 2:30. Radio Gamma 94 FM.

io come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.